Celebramus missam de Sancto Venceslao Martire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece Eucharistica prima.

0: le mie parole.
1: Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
0: Tendi a me
1: Meglio
0: l'orecchio,
1: l'orecchio,
0: Signore,
1: Signore,
0: ascolta
1: ascolta
0: le
1: le
0: mie
1: mie
0: parole.
1: parole. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Tendi
0: Tendi
1: a
0: a
1: me
0: me
1: l'orecchio,
0: l'orecchio,
1: Signore,
0: Signore, ascolta
1: ascolta
0: le
1: le mie
0: mie
1: parole.
0: parole.

Ancora Over Your Orchestra, di opera di Metz. E anche da Cattedrale di Metz. Pianista Guilherme Vincenti e soprano Giulia Spinozzi. A direzione di Laurent Coison, che interpreta il libro da vita.